tua, ha lasciato le badie di Marua, ha lasciato le badie di Marua, ha lasciato le badie di Marua.